jogi wondora wonda sama onge ukodo madana jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagine na kabiro angat madadeni